0: 你追得到我，我就陪你入戏啦。你追得到我啦？
1: 哎呀，
0: 真系惯得好睇咧！嚟啦，等我拖翻你起身啦。
1: 哎呀，哇哇，
0: 有冇跌亲啊？
1: 把我关啊一啊！